per tutta la mia stanchezza, la mia quittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

Se ammesso che la milonga fosse una canzone, ebbene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé.

frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera tra il suonare e la mare. Verde spettacolo in corsa.

fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño e continui. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

Pensavi che avresti potuto salvarmi davvero? Io che sono astemio, ste cazzate non me le bevo. Sono passato a scuola, i corridoi sono vuoti. Non ci siamo più noi appoggiati di schiena sui termosifoni. Ma lo sai che non ho ancora lasciato i miei guai. Controvento come quei marinai. Una vita in burrasca con il male che passa e il mare che danza.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?